1003. 1003, patre queste contadine, cameriere, cittadine, marcontesse, baronesse, marchesine, principesse.

0: vent'à. Quando mai ho sentito quando trase questa via dei signori Lazzarona, quinta essenza di beltà.
1: Agatina, datti pace!
0: Lazzarona,
1: datti pace!
0: Calza cana,
1: datti pace!
0: Giusto a te voglio parlare! Giusto a te voglio parlare!

quel Brancovil di liquia benevici che cerca il sangue mio. Saper ti basti che negandomi esil qualunque regno osai tornare.

credei all'orbide di fogli e fra nomi segnati ad anno mio fai qual vi lessi in pria tu d'uom cui fu mio padre amico e per mio padre ai primi onori ascese